0: Taglio comini, il pane va dato a sua cama è un sacrificio.
1: FM Sertaneja.
2: 20 horas e 42 minutos.